Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Faco, una intitolo in senese, in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Hey. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Olio e spezie dimenticate.
6: AI per la dispensa.

0: fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprato nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta?
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore, al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti, alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere?
0: Lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Supercook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Dietro ogni volto sconosciuto, dietro ogni storia che sfioriamo appena, si nasconde spesso un dolore che non immaginiamo. Riconoscere quel dolore anche in chi non conosciamo affatto è forse il primo passo per sentirsi davvero parte della stessa comunità umana.

Tra i personaggi che Silvestro incontra nel corso del suo viaggio spicca la figura di un uomo ferito nel corpo e nello spirito da eventi di violenza che il libro lascia volutamente indefiniti, il cui dolore diventa per Silvestro il simbolo più potente di quello che l'autore chiama, con un'espressione destinata a restare celebre, il mondo offeso. L'umanità intera ferita dalle guerre, dalle ingiustizie sociali, dalla miseria, che chiede silenziosamente di essere vista, riconosciuta, non più ignorata. Silvestro capisce attraverso questi incontri che l'umanità non è mai un concetto astratto, ma qualcosa che si manifesta concretamente in ogni singola persona incontrata lungo il cammino. Nella madre che si spende per curare gli altri quasi gratuitamente, nel rotino arrabbiato, nel guardiano ferito, in ogni volto segnato dalla fatica. Questo libro, scritto e pubblicato negli anni difficili che precedono la Seconda Guerra Mondiale, si trasforma progressivamente in un vero e proprio manifesto etico, un invito rivolto a ogni lettore a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, anche quando quelle sofferenze sembrano lontane dalla propria vita quotidiana. La Sicilia raccontata in queste pagine diventa così una sorta di metafora universale, un microcosmo in cui si riflettono le ingiustizie di un mondo intero, in un momento storico in cui l'Europa si avviava verso una delle sue pagine più buie. Silvestro, che era partito quasi per caso per far visita alla madre, si ritrova a compiere, senza quasi accorgersene, un viaggio molto più grande, un vero e proprio risveglio della propria umanità condivisa con tutti coloro che soffrono. La parola di oggi, del nostro speciale estivo di piccole e grandi parole, pagine d'estate, è umanità. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp 3295443270 per mandarci anche semplicemente un saluto. Da Antonio Torretti è tutto e a domani.

0: Ci casco allacciato, motore acceso e niente acceleratore troppo pesante, mi raccomando. Ma oggi con Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, saliamo in moto e attraversiamo la Basilicata, perché ci sono dei motociclisti che, oltre a far girare le ruote e anche qualcos'altro, fanno girare anche un messaggio importante, quello del dono, perché questa volta è il sangue. Parliamo della quarta edizione di Metti in Moto il Dono e ne parliamo naturalmente con la presidente dei FIDAS Basilicata, Isabella Camarotta, che è qui con me al telefono. Ciao Isabella, benvenuta.
1: Bentrovati, un caloroso saluto a te Enrico, e sono contenta di essere di nuovo con voi per portare questa testimonianza di questa bellissima manifestazione che abbiamo fatto.
0: Certo, noi ci risentiamo di nuovo con Isabella, intanto grazie e saluti, come stai intanto?
1: Stiamo bene, stiamo andando verso il fresco, quindi anche questa calura è... Insomma, cioè, è finita, agli sgoccioli.
0: Va bene, dai, sì. Isabella, partiamo subito dal risultato. Poi 60 motociclisti previsti e alla fine siete arrivati a 78. Direi che il motore della solidarietà ha funzionato alla grande.
1: Certo, noi è la quarta edizione, come dicevi tu, ed è una manifestazione che viene promossa dalla FIDAS nazionale su tutte le regioni. Noi è la quarta edizione e diciamo è ben partecipata, ben oltre insomma le nostre aspettative, ed è una cosa bellissima perché, come hai detto, portiamo in giro, oltre insomma la testimonianza della donazione di sangue, anche diciamo il buon la buona buon uso della sicurezza stradale, e quindi insomma doppio messaggio.
0: Centro 30 chilometri, io vorrei ricordare i paesi, magari io li ho scritti, quindi te li dico e magari tu mi dici se sbaglio: Calciano, Grassano, Salandra, Balvano, Montalbano, Matera, Potenza, Brienza, Vaglio, Muro Lucano, Laurenzana.
1: Ecco, non è precisamente così. Allora, la tappa è partita da Calciano e comprendeva i 130 chilometri, la tappa ad Anzi, e poi a Balvano e poi a Muro Lucano. La nostra paesi... Basilicata, ma sì, gli altri non... invece... partecipavano, sono i partecipanti degli altri paesi che insomma dove abbiamo le sezioni FIDAS. FIDAS Basilicata è diciamo la federata e fa capo a 34 sezioni, e quindi di quelle sezioni questi hanno partecipato a questo evento.
0: Avete comunque attraversato una bella fetta di Basilicata, ma qual è stata la più bella emozione che ti sei portata a casa da questo viaggio?
1: Certo, abbiamo attraversato le due province, perché partita dalla provincia di Matera siamo arrivati a Muro Lucano, che è provincia di Potenza. La cosa più bella è proprio questa questa idea e questa solidarietà, che non è soltanto una parola, ma è proprio insomma il senso che guida poi tutti e che ci fa stare insieme, il senso di famiglia che non è scontato insomma in questo, in questi ultimi periodi.
0: Assolutamente,
1: quindi
0: no,
1: è stato bellissimo, i paesaggi meravigliosi.
0: Insomma, non è che andiamo a raccontarla noi quanto bella è la Basilicata, ma comunque facciamo così, allora ci rimettiamo il casco e ripartiamo con Isabella, ma facciamo prima una piccola sosta musicale, va bene?
1: Stai va lì? Benissimo, va via. Benissimo.
0: Musica!
2: Sì. Francesco Paolo Antoni!
3: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!

0: nuovo a bordo di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Ho parlato a bordo perché siamo in moto, sempre con Isabella Camarota, presidente Fidas Basilicata. Allora, una cosa che avete voluto sottolineare è che Metti in Moto il Dono non è una gara, niente corsa, niente sfida, chi arriva prima, no?
1: Certo, Metti in Moto il Dono si presenta come una passeggiata in moto, e questo proprio perché, per dare questo doppio messaggio della sicurezza e della solidarietà. La strada diventa lo spazio da condividere con rispetto e con sicurezza, ritorna questa parola, e non soltanto per gli appassionati delle due ruote, ma proprio come veicolo di messaggio, insomma, generale.
0: Certo, è stato fondamentale lanciare questo doppio messaggio.
1: Certo, in più dico pure, abbiamo avuto, grazie alla sensibilità dei questori di Matera che di Potenza, la scorta della polizia, nonché che sui comuni che abbiamo attraversato dei carabinieri, e in più sono stati presenti in tutti i comuni dove abbiamo fatto tappa con i ristori, abbiamo avuto la presenza delle istituzioni e dei parroci, quindi certo, è stato bellissimo questo impatto e questo rumore tra la gente, perché siamo arrivati col rumore facendo capire che c'è bisogno di donazione, specialmente in questo periodo che tutta l'Italia ha questa carenza di zero positivo.
0: Immagino che ci sia stata anche una bella particolarità, credo, alcuni dei motociclisti immagino fossero anche donatori, no? Quanto è significativo,
1: certo,
0: vedere persone.
1: Certo, noi questa manifestazione è aperta, diciamo, principalmente ai donatori, ma accogliamo anche i non donatori, proprio perché per dare anche, far capire a loro quanto è importante la donazione. Infatti ci ritornano sempre ogni anno, le nuove leve, che ritornano poi a donare.
0: Mettere insieme due passioni, quella della moto.
1: Una piccola chicca è che noi abbiamo il nostro Matteo Liuzzi, che è, diciamo, l'organizzatore. A colui che ho dato l'organizzazione logistica, perché insomma io non capisco di percorsi, deve per forza farlo un biker. Lui è una generazione di fa capo una generazione di biker in famiglia. Lui è il nonno, c'è il figlio, c'è il fratello e ci sono
0: che
1: i nipoti.
0: Bello, che bello.
1: Ed è bellissimo, certo, questo messaggio.
0: Una bella carovana, tanti chilometri, soprattutto un messaggio che ha viaggiato insieme con voi. Adesso noi, cara la mia Isabella, facciamo una nuova sosta, ma solo musicale, perché il nostro viaggio continua ancora. Musica!
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue. Sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Allora, se puoi darci una mano, anzi, un braccio. Oh, no!

0: d'estate. Eccoci qua, questa volta devo dirlo subito, siamo arrivati alle ultime due puntate della nostra estate musicale. Anche oggi DJ Cibo mi ha passato la linea e io, prima di restituirla definitivamente tra qualche minuto, ho ancora 10 canzoni da mettere sul nostro personale jukebox estivo. Abbiamo viaggiato dagli anni che sembrano lontanissimi fino ai tormentoni più recenti. Abbiamo riscoperto canzoni che conoscevamo a memoria e altre che magari avevamo dimenticato. Ma l'estate, si sa, non è soltanto una stagione, è un modo di ascoltare musica. Una canzone sentita in macchina con i finestrini aperti diventa un ricordo. Una canzone sentita in spiaggia diventa una fotografia. Una canzone ballata alle tre di notte diventa qualcosa che probabilmente è meglio non raccontare. Quindi preparate 10 brani, 10 storie e soprattutto ancora un po' di onda d'estate. Partiamo!
1: Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Un bikini solo per te, ma non mando foto in da-

Partiamo con il 1993, l'album che ha regalato Vivere e tanti altri successi di Vasco Rossi. La curiosità che vi farà sorridere è il significato del titolo. Dispari sopra e non dispari contro. Vasco lo ha spiegato così. Perché gli spari volano in alto. Sono per chi ha il coraggio di alzare la testa. Sono destinati ad un uomo che si arroga il diritto di camminare eretto e non per quelli che invece mantengono sempre un profilo basso, che strisciano per terra per evitare di inciampare e per non rischiare il dispari sopra, appunto. Il colpo di scena? Vasco ha festeggiato il 28° anniversario dell'album con un post su Instagram raccontando proprio questa storia. Lo andiamo ad ascoltare!

del 1994, l'anno in cui il punk rock tornò a far ballare e saltare le masse. I Green Day pubblicarono Basket Case, un pezzo che parlava di ansia, di attacchi di panico, ma con un ritmo travolgente. La curiosità che vi lascerà sbalorditi è che Billy Joe Armstrong, cantante, scrisse il testo durante un periodo di forte stress in cui soffriva attacchi di panico, e il titolo Basket Case è un termine gergale per indicare una persona fuori di testa. Il colpo di scena? Beh, la canzone fu registrata in sole 3 ore e divenne uno dei brani più famosi dei Green Day, portando il punk rock nelle classifiche di tutto il mondo.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: soli. Che cosa eravamo? E cosa?
1: Estate 1981, un pezzo che è diventato un cult del rock italiano, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, una canzone che parla di un robot che balla il rock, con un ritmo travolgente, un testo ironico che è entrato immediatamente in testa dal 1981 e non è più uscito, ma la curiosità che vi farà sorridere è che Alberto Camerini scrisse questo pezzo dopo aver visto un film di fantascienza in televisione e il risultato fu un successo mondiale che ancora oggi è considerato uno dei brani più divertenti del rock italiano. Colpo di scena? Beh, la canzone fu inizialmente considerata troppo demenziale dalle radio, ma il pubblico la fece diventare un tormentone indimenticabile.

0: Stars, Roberto Lipari.
1: Ciao, riso fa buon sangue.
2: Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
3: Cacci una mano,
1: anzi, il braccio.
4: Mamma mia, ce l'hai sempre per
2: fare. Pelle d'oca.
1: Nel braccio.
2: Avessi le braccia si vedrebbe. Ho donato troppo.
5: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
6: Con Dua Lipa facciamo un salto nella musica internazionale e arriviamo a Leviating. Il titolo significa lievitare e ascoltandola capiamo perfettamente il perché. Ritmo leggero, atmosfera disco, è una produzione che sembra fatta apposta per mettere di buon umore. Dua Lipa ha costruito una parte importante del suo stile recuperando sonorità del passato e trasformandolo in pop moderno. È un po' come prendere una vecchia macchina, restaurarla e presentarla con un motore nuovo. Il risultato? Una canzone moderna ma con quella sensazione familiare che ti farà venir voglia di ballare.

0: tonight. I need you all night. Come on, dance with me. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride.
1: Adesso abbassiamo un po' il ritmo con Tananai e Tango, una canzone che dimostra che anche una hit può raccontare sentimenti e situazioni molto più profonde della classica estate fatta soltanto di spiaggia e cocktail. Tananai riesce a raccontare emozioni complicate usando parole semplici e molto dirette, ed è forse questo il motivo per cui il pubblico si è riconosciuto così tanto nelle sue canzoni. Perché l'estate è anche questo, non solo festa e tormentoni, ma persone che partono, persone che restano, storie che iniziano e storie che finiscono. E qualche volta una canzone riesce a raccontarle meglio di noi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

Ora basta sentimentalismi, si torna a fare festa perché arrivano i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, uno degli inni da party più riconoscibili degli ultimi anni. Il messaggio è semplicissimo: questa sarà una grande serata, ed il bello è che dopo pochi secondi ci credi davvero. Non importa se domani devi lavorare alle 7. Per qualche minuto il problema non esiste. È una canzone costruita per crescere, coinvolgere e portare tutti verso quel ritornello che conoscono praticamente a memoria. Insomma, se parte I Got a Feeling, l'unica cosa seria da fare è alzare il volume.

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Federico Zampaglione.
2: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
3: Le vibrazioni pubblicano In una notte d'estate, un pezzo che è diventato un tormentone estivo perfetto, ma la curiosità che vi farà sorridere è che la canzone fu scritta in un momento in cui il gruppo si stava facendo le ossa nei locali di Milano. Il titolo, così evocativo, fu scelto quasi per caso, eppure è diventato il simbolo delle estati degli anni 2000. E il colpo di scena? Beh, nonostante il successo travolgente di Dedicato a te, questo singolo riuscì a conquistare le radio e a confermare la band come una delle realtà più promettenti del rock italiano.
4: Baciami.

Il rock americano trionfava con i Bon Jovi e Living on a Prayer, un pezzo che racconta la storia di Tommy e Gina, due giovani che lottano per sopravvivere. Ma la curiosità che vi farà cadere dalla sedia? Beh, il famoso wow, il ritornello, non era nella versione originale. Il produttore lo aggiunse all'ultimo momento, convinto che servisse un gancio in più. E Bon Jovi all'inizio era contrario, pensava che fosse troppo commerciale. Invece quel wow è diventato uno dei ritornelli più iconici della storia del rock. Una canzone che ha venduto oltre 15 milioni di copie.

Arriviamo alla musica italiana più recente con Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, due generazioni artistiche differenti che si incontrano in un brano costruito sulle loro voci e sulla componente emotiva. Ed è proprio questo il bello dei duetti. Non devono essere una gara, ma un incontro. Angelina rappresenta una delle nuove generazioni della musica italiana, mentre Mengoni ormai è un nome affermato da anni. Metterli insieme significa creare un ponte tra pubblici diversi, perché la musica non cambia, gli artisti cambiano, ma quando la canzone parla di emozioni, alla fine ci troviamo tutti dentro.

Chiudiamo questa puntata con uno dei brani protagonisti dell'estate 2026, Simon & Jay con Ossessione. E il titolo è perfetto per descrivere quello che succede con i tormentoni estivi. Li ascolti una volta alla radio, poi al supermercato, poi sui social, in macchina, e alla fine li conosci anche se non volevi. Ossessione ha avuto una forte presenza nelle classifiche dell'estate e rappresenta bene il modo in cui oggi nasce una hit. Radio, streaming, social e video lavorano tutti insieme, e quando il tormentone funziona davvero, scappare diventa praticamente impossibile.

0: Luca Fubelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa è andata, ci resta ormai solo una puntata della nostra Summer Edition, la numero 16, quella conclusiva. Poi da ottobre torneremo con la versione invernale di Musica fa buon sangue, con 5 successi italiani e 5 internazionali. Ma per ora godiamoci ancora l'estate. DJ Cibo, ti restituisco la linea, ma preparati perché la prossima sarà davvero l'ultima.

finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: Partiamo sempre in compagnia di Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata. Durante il percorso, come dicevi prima, avete incontrato amministratori, cittadini e comunità locali. Siete partiti da Calciano con il sindaco, no?
1: Certo, siamo partiti da Calzano con il sindaco e con il Don che ci ha gentilmente poi fatto una bella benedizione, perché noi ovunque passiamo usufruiamo di questa bella, diciamo, abitudine, perché oltre ad essere, insomma, delle persone con delle moto che sembrano, chissà, sono anche molto cattolici, e quindi tra di loro c'è un rispetto che va oltre quello che è quello comune, quindi è stato bellissimo sentire anche questi parroci tra il rumore, tra il rombo dei motori.
0: Beh, credo che sia importante portare il messaggio del dono direttamente nei territori e nelle piazze.
1: Certo, e proprio questo, vedere la gente incuriosita, sorridere, chiedere, fare le foto, perché poi vogliono fare le foto con questi motociclisti, con tutti quanti noi, perché poi oltre a loro c'è la delegazione nostra di degli organizzatori, che io ho aperto ad esempio la carovana con la macchina di Fidas con i dirigenti, ce n'è un'altra che chiude la carovana, siamo tutti organizzati in maniera tale da rendere il tutto il più possibile sicuro.
0: Scusa, ma non c'era qualche sosta, qualche birretta, qualche no, vero?
1: Le soste sono quelle che sono più interessanti, perché ad esempio
0: qua si va avanti senza mangiare bene, no?
1: Peccato che per radio non si riesce a vedere che abbiamo fatto trovare, perché c'è stato di tutto di più con un pranzo finale che noi gentilmente abbiamo offerto a queste persone che hanno trascorso questa bellissima giornata con noi, abbiamo avuto questo ritorno, tutti contenti e tutti prenotati per l'anno prossimo.
0: Quindi
1: siamo già al lavoro.
0: Perché è bello la donazione, bello lo sport, bello il territorio, bella la sicurezza, la solidarietà, ma anche bello mangiare, è bene.
1: Sì, si finisce sempre così.
0: No, ma sì, ma certo.
1: Però non bere, perché essendo sulle due ruote non si beve,
0: certo.
1: Si beve analcolici.
0: Io dicevo aranciata.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque il nostro viaggio in moto attraverso la Basilicata è quasi arrivato al traguardo, insieme alla presidente di Fidas Isabella Camarota, ma prima dell'ultima curva ci ascoltiamo ancora un po' di musica, va bene?
1: Va benissimo.
0: Dai, andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.

0: all'ultima parte della nostra chiacchierata con Isabella Camarota, che gentilmente è qui al telefono con noi su Radio Fa Buon Sangue, presidente della FIDAS di Basilicata. Isabella, hai detto una frase che secondo me poi riassume perfettamente tutta questa bella iniziativa. Donare, quella frase che ho letto, naturalmente, significa esserci, donare. Significa esserci, prendersi cura degli altri e contribuire al bene della propria comunità. Quanto è importante oggi trasformare questa frase in un comportamento poi concreto, perché è poi lì che arriviamo,
1: Certo, allora devi sapere che questo è stato un periodo particolare per quanto riguarda le donazioni di sangue, come ben sai, in tutta Italia e anche nella nostra regione abbiamo avuto, diciamo, questa sofferenza, anche se i nostri donatori hanno risposto tutti a, diciamo, a questo appello. E noi è arrivata questa manifestazione proprio nel, diciamo, nel clou di questa richiesta, e c'è stato questo ritorno di gente, anche delle forze dell'ordine, che sono venuti, insomma, i giorni successivi a chiedere di poter donare. E questo è il risultato più bello, perché, insomma, venire a donare, compiere un gesto di solidarietà e d'amore, è un gesto che poi ritorna indietro sempre e ritorna in termini di cuore. E quindi, insomma, è stato bellissimo. Certo. Anche un donatore soltanto per noi è una grossa conquista.
0: Ma insomma è così. Ultima domanda e poi ti lascio ripartire senza moto stavolta, però. Se dovessi convincere un motociclista, perché poi noi di quello stiamo parlando, di 78 motociclisti, ma vogliamo parlare con i motociclisti che ci stanno ascoltando. È semplicemente una persona qualsiasi, ma comunque un motociclista, a diventare donatore. Quale sarebbe il tuo messaggio diretto a lui?
1: Allora, io il messaggio che posso dire è: venite a donare. Io naturalmente parlo per la mia regione, parlo per FIDAS. Noi siamo su tutto il territorio lucano, negli ospedali, trovate sul nostro sito tutte le indicazioni, www.fidasbasilicata.it. Che dire, ripeto, il gesto che farete vi ritornerà indietro, vi ritorna proprio in termini di cuore, perché il bene che fai fa bene anche a te.
0: Cerchiamo di trovare questo motociclista invece di essere 78 la prossima volta, quindi il prossimo anno
1: 80.
0: Magari ci invitate anche noi, che siamo lì all'arrivo, che li aspettiamo con la
1: radio. Ma sicuramente saremo ben felici.
0: Lì all'arrivo con Radio Fa Buon Sangue. Intanto sì. Isabella Camarota, grazie per essere stata con noi, complimenti a FIDAS Basilicata e a tutti i partecipanti di Metti in Moto il Dono.
1: Grazie a tutti e vi aspettiamo siamo numerosi a donare.
0: 2027, no? Nel 2027.
1: Sì, vi avviserò in tempo.
0: Certo, magari ne parliamo prima. Comunque,
1: va
0: 78
1: bene.
0: Persone, 130 chilometri, un messaggio che è arrivato molto più lontano del traguardo.
1: Sì.

0: E soprattutto buona donazione a tutti. Musica.
1: Mettete in moto. Sì.
0: Dimmi. Mettete in moto il dono.
1: Mettete qualcuno sulla moto e portatelo a donare. Se può servire.
0: Ciao, grazie. Musica.
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue. Sono Isabella Cammarota, presidente della FIDAS Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Estate, sole, Basilicata, torniamo di nuovo insieme, questa volta sempre con il casco in testa, perché a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition abbiamo scoperto che c'è anche una moto che può diventare un'ottima ambasciatrice della promozione. Questo lo abbiamo già sentito con Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata, ma qui abbiamo anche la partenza, diciamo così, di questo grande progetto, e con noi al telefono Carmela Rizzo, presidente Fidas Calciano. Ciao Carmela.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Benvenuta a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ben trovata.
0: Ascolta, ma Calciano, dov'è Calciano?
1: Calciano è un piccolo paesino che si trova su una collina materana. È un paesino piccino.
0: Ma scusa, qua, lì c'è la Fidas, in quanti siete?
1: All'incirca siamo quasi 200 donatori.
0: Ah, però siete in tantini, dai.
1: Sì, diciamo che insomma per essere un piccolo paesino diamo il nostro bel contributo.
0: Ascolta, ma così per curiosità mia, proprio personale, culinaria, il piatto tipico di Calciano cos'è?
1: Allora, il piatto tipico si dica sia il trittico calcianese,
0: cioè?
1: Che è praticamente un piatto fatto da pasta fatta in casa, ed è composto poi da un ragù che cuoce per un bel po' di ore con tanti pezzi di carne mista.
0: Beh, allora guarda, mi hai fatto già venire fame, quindi credo che verrò a provarlo, dai. Se mi inviti, dai, vengo a provarlo.
1: Benissimo, ci farebbe tanto piacere accoglierti.
0: Ascolta Carmela, ma proviamo a fare un salto indietro a qualche ora prima della partenza, perché poi il progetto, quello che abbiamo già parlato con Isabella, mette in moto il dono, è partito da Calciano appunto, ma torniamo un po' indietro. Arrivano le prime moto, ne arriva un'altra ancora, e improvvisamente Calciano si ritrova piena di motociclisti.
1: Esattamente, sì, la nostra piazza adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista si è riempita di queste moto e di questi motociclisti fantastici, tutti colorati, ed è stato meraviglioso.
0: C'era una bella macchina organizzatrice dietro, però, perché c'è stato lavoro,
1: Certamente, sì, è stata diciamo faticosa, no? L'impresa, anche perché insomma siamo stati in tante piccole sezioni a doverci organizzare insieme, dunque insomma ci voleva per forza tanta volontà e tanta pazienza.
0: Ma questa è la capacità anche di Fidas. Ma insomma, dietro una partenza apparentemente semplice c'è sempre un bel po' di lavoro e probabilmente anche qualche telefonata di troppo, poi, perché se il telefono squilla in continuazione.
1: Esattamente. La nostra presidente, che credo abbia già illustrato abbastanza bene,
0: certo,
1: no?
0: Certo, però anche tu, che insomma la partenza. Però adesso ti lasciamo un po' riposare, Carmela, e facciamo ripartire un po' la musica, va bene? Ci ascoltiamo un bel brano e poi torniamo con te, va bene?
1: Ok, a dopo.
0: Musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh? Don't

0: eccoci di nuovo, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre collegati con Calciano e con la presidente Carmela Rizzo di Fidas Calciano, appunto. Carmela, sei andata via o sei ancora qui?
1: No, sono qui con voi. Okay.
0: No, sai, perché qualcuno se ne va anche.
1: Assolutamente.
0: No, dai, sto scherzando. C'è un'immagine che mi ha colpito dal vostro racconto, il motociclista che incrocia un altro motociclista e fa quel piccolo saluto con la mano, come sempre, no? È un gesto quasi automatico tra chi va in moto, o sbaglio?
1: No, è un gesto che si fa praticamente sempre, anche solo per salutarci, ma è proprio un segno, un distintivo, se vogliamo, no? Come dire, ci siamo, eccoci.
0: Ma potrebbe essere simile a un fatto come lo spirito della donazione, cioè siamo tra di noi, tra amici, ho bisogno che ti fermi, oppure un saluto, no?
1: Sì, esattamente, è proprio questo, la vicinanza e la solidarietà, ci siamo.
0: È bello così, no? A un certo punto, come sempre, come dappertutto, c'è sempre qualche benedizione di qualcuno, anche di Don Giuseppe Abate, no? Prima della partenza.
1: Esatto, sì, il nostro parroco che certamente ha dato la sua benedizione, ma oltretutto ha voluto fortemente questa iniziativa, anche perché era, diciamo così, inserita nel programma della festa che noi facciamo tutti gli anni, la festa della Madonna della Serra, che è la patrona di Calciano.
0: Ah, okay. Non ho capito se è stato... Sei stato Don Giuseppe a benedirvi o il sindaco Giuseppe Arturo a benedirvi? Chi dei due?
1: Ma io credo entrambi a questo punto.
0: Io ho idea che si siano scambiati qualcosa, insomma, o no?
1: Eh beh, certamente, il nome Don Giuseppe,
0: esatto.
1: Arturo De Filippo, esattamente.
0: È un attimo sbagliare.
1: Esattamente, proprio.
0: Ma scusa, quanto è stato bello vedere Calciano non semplicemente come punto di partenza, ma come paese che ha fatto sentire i partecipanti veramente accolti e quindi naturalmente da Fidas.
1: Sì, devo dire la verità che insomma i riscontri sono stati altamente positivi, ecco, come dire, noi ci siamo imbattuti in questa bellissima esperienza mettendoci tutto noi stessi, soprattutto devo dire grazie al mio direttivo di sezione che è stato fantastico, perché ci siamo svegliati all'alba per poter appunto insomma dare il massimo.
0: Bello che dalla piazza di Calciano sono partite le moto, ma soprattutto è partito un messaggio che ha attraversato la Basilicata, poi insomma ne abbiamo già parlato. Comunque adesso facciamo anche noi una piccola sosta musicale, poi torniamo sempre da te, sempre a Calciano con Carmela, e sapere cosa è successo quando la carovana è ripartita. Quindi stai lì che noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Come on, baby. 3, 2, 1, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, le ultime puntate estive, poi ripartiamo con la stagione invernale. La carovana, come abbiamo già detto, è partita da Calciano in provincia di Matera e ha attraversato tanti comuni locali. E noi torniamo dalla presidente della FIDAS di Calciano, Carmela Rizzo. Carmela, che sensazione hai avuto in quel momento quando sono tutti partiti? E le moto sono partite e insieme anche il messaggio di FIDAS.
1: Beh, devo dire che insomma è stato emozionante vedere tutti questi motociclisti, questi biker che insomma partivano come dire, no? Seguendo un unico valore, che è quello appunto della solidarietà e dell'aiuto reciproco.
0: Sì, e della donazione poi del sangue, insomma.
1: Esattamente, ascolta, esattamente.
0: Dimmi pure cosa stavi dicendo.
1: No, volevo dire anche perché c'erano certamente partecipanti donatori, ma moltissimi non donatori, e questo per noi è stato un grande motivo d'orgoglio, perché poter avere anche i non donatori e dimostrare loro quello che la FIDAS riesce a fare con questi eventi è stato importantissimo, perché dare un esempio di comunità, di famiglia, secondo me fa sì che insomma anche gli altri riescano ad avvicinarsi a questo importantissimo gesto, che è appunto la donazione di sangue, plasma ed emocomponenti.
0: E abbiamo parlato anche prima con Isabella, una cosa importante che avete sottolineato è il rispetto della strada: niente corse, niente esibizioni, ma prudenza e attenzione. Per chi ama le moto e vuole correre può sembrare quasi una contraddizione, no?
1: Beh, devo dire che effettivamente insomma i motociclisti aleggiano un po' in questa, se vogliamo, dichiarazione, leggenda, non saprei specificatamente come dire, però quello che diciamo mi sono potuta rendere conto io, che effettivamente è stato proprio questo, dar loro anche diciamo un input alla prudenza, alla sicurezza stradale e insomma al poter andare avanti con la testa e soprattutto con il cuore.
0: Certo. Tu sei presidente di FIDAS Basilicata da quanto?
1: Io sono presidente FIDAS dal 2024, dall'aprile del 2024.
0: Ascoltami, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ma guarda, sinceramente all'inizio è stato così un prendersi del tempo per poter fare qualcosa di importante e di bello. E io sono felicissima, devo dire la verità.
0: Sì, ma io sto scherzando naturalmente, ma lo chiedo a tutti perché è un impegno importante, perché i motori sono potenti, no? I motori delle moto sono potenti, ma la testa è ancora più potente, e direi che è una bella filosofia non solo quando si va in moto, ma anche quando si vive insieme agli altri, come fa la FIDAS di Calciano e la presidente Carmela Rizzo. A tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata, e intanto andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Ed eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano. Carmela, adesso che le moto ormai hanno spento, tra virgolette, i motori, la piazza è tornata tranquilla e l'adrenalina della giornata è passata, immagino. Cosa rimane poi a Calciano di questa esperienza?
2: Beh, rimangono tanti bei ricordi, tante bellissime immagini, ma soprattutto rimane questo grande senso di, secondo me, di umanità. Ecco, ripeto, Calciano è un piccolo paesino, ma dà il suo grandissimo contributo. Quindi questo evento, secondo me, è stata la manifestazione, diciamo, massima per il momento, e con la speranza di fare sempre, insomma, più eventi, più manifestazioni legate naturalmente all'iniziativa della donazione del sangue.
1: Certo, perché insomma adesso io sto anche guardando un po' il paese calciano, insomma, che è un po' arroccato, no? Per questa provincia di Matera, e immagino che dopo queste 78 moto in centro, col casino di motori, credo che anche un po' i nostri amici un po' dell'età superiore alla mia hanno un po' visto tutte queste moto e hanno detto: cos'è successo qui?
2: Esattamente, sì, ma poi quello che volevamo fare proprio noi era proprio quello: fare tanto rumore, fare tanto rumore e farci sentire.
1: Bene, bene, bene, bene, molto bene, vorrei dire. Quindi ricordiamo questo, come si chiama questo evento che farete, immagino, anche il prossimo anno.
2: Certamente, Metti in moto il dono.
1: Quindi noi aspettiamo questa nuova puntata, diciamo, questa quinta edizione, no?
2: Sì, sì, l'aspettiamo con tanta ansia e trepidazione.
1: Ma
2: non vediamo
1: fosse,
2: l'ora.
1: Se ci fosse qualche giovane motociclista che non ha ancora donato il sangue, cosa gli diresti per andare a donare il sangue?
2: Ecco, adesso qui hai toccato un punto un pochino debole, diciamo, fragile, anzi più che debole, è che è necessario donare il sangue, perché purtroppo noi abbiamo avuto una piccola esperienza in famiglia e ci siamo resi conto di quanto sia importante la donazione. Quindi andate a donare, perché donare vuol dire salvare la vita ad altre persone che ci possono accompagnare lungo questo percorso fantastico che è la vita.
1: Carmela Rizzo, grazie per essere stata con noi, complimenti a tutta Fidas Calciano per questa bella idea, questo volume motociclistico importante. Da Calciano è partito un bel corteo, ma soprattutto è partito un bel messaggio: avere un motore bello potente, ma avere un cuore grande lo è ancora di più, no?
2: Certamente, avere un cuore grande, sì, e darsi sempre da fare per chi ha più di bisogno.
1: Io posso mandare un grande abbraccio a tutta Calciano, a tutti i donatori, sperando di venirvi a trovare con la radio, e insomma grazie mille per essere stata dei nostri.
2: Grazie a te per avermi dato la possibilità di poter esprimere tutto il nostro orgoglio e piacere di partecipare, insomma, alla Fidas e di dare il nostro contributo. Grazie.
1: Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, buona musica e buona fine estate a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, andate a donare il sangue che è fondamentale. Ciao, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccoci qua, io sono Roberta Calce e questo è il nostro appuntamento di My Chance on Air. Come ogni puntata, noi adesso vi faremo conoscere quattro artisti indipendenti e non solo. E ovviamente, come sempre, il nostro appuntamento con Lady Member. Subito è Malena con Feeling Baby.

Sapete che ad agosto di quest'anno è diventata virale una bufala sui social che annunciava 7 secondi di assenza di gravità sulla Terra a causa di, diciamo, un allineamento planetario durante l'eclissi solare. Ovviamente la fisica non si è presa una pausa e la gravità è rimasta esattamente la stessa, senza nessuna preoccupazione. Andiamo avanti con la musica, bando le ciance. Antonella Dim, Fuoco, Lento.

Sapevate che l'essere umano condivide circa il 50% del proprio DNA con le banane? Sebbene l'aspetto sia decisamente diverso, a livello cellulare, molte delle funzioni biologiche di base, come la divisione cellulare e la replicazione del materiale genetico, funzionano nello stesso identico modo. Ma guardate, è incredibile! Shoot! Ovvero Shoot Me DJ, lui è Nick Simon. Shoot.

Motion. Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Facile! Basta mandare il tuo brano a questo indirizzo direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Massimiliano Barresi, Masba, in arte Masba. Il brano è Felice.

0: E adesso facciamolo, questo nostro bel tuffo nel passato. Arriva la Remember Yesterday oggi per voi. His Dream con More Than Words.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, il tempo vola, veramente è il caso di dirlo anche per oggi, quindi My Chansonnière vi saluta, vi do appuntamento però alla prossima settimana. Roberta Calce, e come sempre vi invita a non dimenticarvi mai di sorridere. Bye bye.
1: Era My Chansonnière con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.

Ciao a tutti, amici ascoltatori. Dal sottoscritto Giampiero un invito per l'ascolto di questo programma, 60 minuti con tanta bella musica italiana. Mi trovo in questo fantastico studio di Antenna Web, pronto per presentarvi le prime 4 canzoni, che sono Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Maldestro, Panico d'ansia, Gerardina Trovato, Piccoli già grandi. Partiamo subito, ma prima il mio buon ascolto.

altri quattro brani che vi faranno provare quattro diverse emozioni. Stefano Rosso e Allora senti cosa fo. Dolce Nera, Ci vediamo a cena. Alex Britti, Una su un milione. Gatto Panceri, Abita in te.

dici vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure quella buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: Sei all'ascolto di Antenna Web. Ma quante belle canzoni, e non finiscono qui. Le prossime sono Enula, Impronte, Gianna Nannini, Insieme a te non ci sto più, Lucio Dalla, La signora, Angelo Branduardi, La serie dei numeri.
1: Guardavamo tutto il mondo sopra un cornicione umbilico sul vuoto ma un metro dal cielo. E restavamo lì seduti in silenzio per ore, come se a capirsi bastasse il pensiero. Le mani in faccia, le mani sulla schiena, rimani questa sera o tutta una vita intera. Mi hai lasciato sui vestiti ma mi hai tolto tutto il resto.

segue Chiara Galeazzo, Due respiri, e per concludere una magnifica canzone degli Area, anno 1975, Gioia e rivoluzione, con la stupenda voce del grande Demetrio Stratos.

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere, ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport, che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse, lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professore Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo, come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro, e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no? 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualche cosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e, non è da trascurare, anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e certo, genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione diciamo un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero. È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Per da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto, c'è un'eccessiva impegno plurisettimanale, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, cioè, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo in prima battuta, su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso, dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, come dire, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola, ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie che, dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso, per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno, sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale, e lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta, e questo secondo me è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne, non so, su questo qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team, e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che ahimè purtroppo ha spesso anche i bambini, no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, e proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie e sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della

0: ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente, veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché è chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori
1: Meglio.
0: saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi, anche sull'obesità, è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio e quindi
1: Certo.
0: vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché, per esempio, ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
1: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, meno che è una mamma molto protettiva, spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda, le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, ma i virus di stagione, su questo?
0: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia. Certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi
1: Certo.
0: saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi hai fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false
1: Certo.
0: idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica, ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista
1: Certo,
0: sportivo,
1: certo.
0: perché lo sport aiuta e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina, ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché consumo i
1: Certo.
0: miei zuccheri e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato, ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino migliorano Assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare anche in una malattia come

0: il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi,
1: Alcuni
0: ma potrei
1: esempi, certo.
0: parlare, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
1: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente
0: Ah,
1: sentito.
0: certo,
1: Leonardo
0: come no.
1: Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che no, ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
0: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
1: Certo.
0: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'è anche un aspetto non soltanto strettamente, diciamo, medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete, o il bambino che soffre di attacchi d'asma, o il bambino con una problematica oncologica, deve sentirsi come gli altri, deve
1: Certo,
0: fare una
1: sono
0: vita
1: d'accordo.
0: con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook, la
1: Certo.
0: comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta, anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport e saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a
1: Certo.
0: farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
1: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire, emotivamente li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Tra un po' inizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
0: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda. Perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni. Vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare e quindi possiamo
1: Certo.
0: solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però ho
1: No, no,
0: voluto
1: assolutamente.
0: sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente
1: Ah, sì.
0: dedicato per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
1: No, no, ma tocchi un punto importante anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per, no, per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare. Vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
0: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, di
1: Certo.
0: emergenze, il bambino improvvisamente può peggiorare e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta che sono fondamentali per la gestione
1: Certo.
0: della salute dei bambini e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete Umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria,
1: Ecco,
0: ma secondo me vale per qualunque branca.
1: il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire, qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio puoi dare?
0: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino,
1: Certo.
0: quindi è una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale e arriva quel
1: Certo.
0: bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato è gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi, secondo me, di nuovo, ancora una volta, dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca. Bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave perché stava già male da qualche giorno e la cosa è stata. Quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa, che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente. Perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? A volte sono più delicati, soprattutto nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? E quindi, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
1: Professore, io veramente non voglio più trattenerti perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria e tornando con l'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mens sana in corpore sano, insomma, mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante i migliaia di anni che sono passati.
0: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai
1: Io
0: ragione,
1: voglio
0: sì.
1: ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche per in età pediatrica nei bambini.

0: quello che può allo sport aiutare in tante patologie, anche per in età pediatrica nei bambini.
1: Parli del mare e del corpo che lo cerca, che parli di uccelli e del cielo che abitano. Voglio una poesia pura, pulita dai rifiuti delle cose banali, dalle contaminazioni di chi guarda solo per terra. Una poesia dove il sublime ci tocchi e il poetico sia la parola piena. È questa poesia che scrivo sulla pagina bianca, come la parete che era appena stata verniciata, con le sue imperfezioni cancellate dalla luce del giorno, un riflesso del sole a gridare la vita. E voglio che questa poesia discenda nelle cantine, dove la miseria si accumula, sulle panchine dove dormono i senza tetto e i senza speranza, sulle tavole sporche dei resti dell'alba, negli angoli dove la donna della notte attende l'ultimo cliente, sulla disperazione di chi non sa da che parte fuggire quando la morte bussa alla sua porta, e canto la bellezza che sopravvive alle frasi comuni, alle parole sporcate dal quotidiano dei mediocri, ai versi slavati di chi non ha mai sentito il grido dell'angelo. E dico questo perché sia nella poesia come la pietra scolpita da un fuoco divino. L'estate è finita e si è portata via anche gli amori sbocciati in riva al mare, che parevano eterni e che sono durati soltanto pochi attimi. A una donna del nord, di Gesualdo Bufalino. Come un gabbiano errabondo che sosta sul faro e riparte, quindi scompare in un gorgo, in un raggio, in un vento. Come un'antica canzone che giunge da chissà dove in una stanza chiusa ed improvviso tace, come una nave notturna che passa ricca di luce e ruba l'occhio prima di sprofondare nel buio, come un'effimera voce, una favilla volante, una caduca stella, un illudente sospiro, così tu sei venuta, così tu te ne vai, portandoti dietro la musica dei tuoi silenzi, la grazia dei tuoi rossori, il tenero lampo del tuo sorriso. Te ne vai, ti riprende il gioco della vita, rientri nell'assenza da cui sorgesti impetuosa, ridiventi un fantasma, notte, cenere, nulla. Ma del dono che fosti, così stupendo e fragile, un'ombra sopravviva come ostaggio di te. Serbi il mio cuore l'ultimo caldo della tua mano. E ricorda anche tu, quando verrà l'inverno nel tuo remoto esilio di piogge e nebbie e nevi, i lunghi balli al fuoco dei falò e i gelsomini d'Arabia e il fiottare del mare lento contro la duna e quella sera di luna quando hai creduto d'amarmi.
2: Di Jacques Prévert vorrei farvi ascoltare questa sera una delle sue più belle poesie, che si chiama Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest, e tu camminavi sorridente sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo, no, non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta li ho veduti. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice. Questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Oissant. Oh, Barbara, che coglionata la guerra. Che ne è di te ora sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva fra le braccia amorosamente è morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest come pioveva allora, ma non è più la stessa cosa. E tutto è crollato, è una pioggia di lutti terribili e desolate, non c'è nemmeno più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto di nuvole che crepano come cani, come i cani che spariscono sul filo dell'acqua a Brest e vanno ad imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla.
3: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York, un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Hey. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Olio e spezie dimenticate.
6: AI per la dispensa gourmet.

0: accumulare boccetti di spezie fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprata nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta?
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore. Al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti e alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere,
0: lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Supercook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Dietro ogni volto sconosciuto, dietro ogni storia che sfioriamo appena, si nasconde spesso un dolore che non immaginiamo. Riconoscere quel dolore anche in chi non conosciamo affatto è forse il primo passo per sentirsi davvero parte della stessa comunità umana.

0: tre personaggi che Silvestro incontra nel corso del suo viaggio spicca la figura di un uomo ferito nel corpo e nello spirito da eventi di violenza che il libro lascia volutamente indefiniti, il cui dolore diventa per Silvestro il simbolo più potente di quello che l'autore chiama, con un'espressione destinata a restare celebre, il mondo offeso. L'umanità intera ferita dalle guerre, dalle ingiustizie sociali, dalla miseria, che chiede silenziosamente di essere vista, riconosciuta, non più ignorata. Silvestro capisce attraverso questi incontri che l'umanità non è mai un concetto astratto, ma qualcosa che si manifesta concretamente in ogni singola persona incontrata lungo il cammino, nella madre che si spende per curare gli altri quasi gratuitamente, nell'arrotino arrabbiato, nel guardiano ferito, in ogni volto segnato dalla fatica. Questo libro, scritto e pubblicato negli anni difficili che precedono la Seconda Guerra Mondiale, si trasforma progressivamente in un vero e proprio manifesto etico, un invito rivolto a ogni lettore a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, anche quando quelle sofferenze sembrano lontane dalla propria vita quotidiana. La Sicilia raccontata in queste pagine diventa così una sorta di metafora universale, un microcosmo in cui si riflettono le ingiustizie di un mondo intero, in un momento storico in cui l'Europa si avviava verso una delle sue pagine più buie. Silvestro, che era partito quasi per caso per far visita alla madre, si ritrova a compiere, senza quasi accorgersene, un viaggio molto più grande, un vero e proprio risveglio della propria umanità condivisa con tutti coloro che soffrono. La parola di oggi, del nostro speciale estivo di piccole e grandi parole, pagine d'estate, è umanità. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp 3295443270 per mandarci anche semplicemente un saluto. Da Antonio Torretti è tutto e a domani.
1: Piccole e grandi parole, pagine d'estate.
2: Hi to all listeners of Antenne Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati cari radioascoltatori alla quinta puntata di Qui Grifo a voi studio, il rotocalco sportivo per chi ama il calcio, in particolare i colori biancorossi del Perugia. In questa puntata ovviamente parleremo del post Ravenna-Perugia, partita che ha visto i grifoni incappare nella prima sconfitta del campionato, in una partita sicuramente che dove è stata pesantemente condizionata dall'espulsione di Elvis Kabashi, accaduta proprio nei tratti finali del primo tempo, e un 3-0 che sicuramente è stato un passivo troppo pesante per il Perugia, ma che alla fine è giustificato da una decisione arbitrale veramente dubbia, e quanto mai sicuramente, come sentiremo anche dai protagonisti che poi parleranno nella nostra conferenza stampa, nostra intesa quella ovviamente di Ravenna, e che diranno appunto dove forse si è esagerato su questa espulsione che è avvenuta dopo che l'arbitro, direi da Molfetta, non ha fatto altro che andare a rivedere la sua prima decisione di una giusta ammonizione, come dicevamo, per un sfallo di Kabashi, era il 45esimo del primo tempo, su un avversario, è entrato, cercato la palla, poi ha trovato invece la caviglia con un pestone. Ma la cosa che, cari amici, ha lasciato perplessi è stato poi andare alla revisione al VAR, chiesta attenzione da Ravenna. E qui apriamo anche una parentesi di correttezza etica, anche di educazione a una cultura sportiva che non deve cercare l'escamotaggio a tutti i costi per la vittoria, per mettere in difficoltà le altre squadre. Solitamente sul campo le squadre si battono non chiedendo la revisione di una munizione, si battono perché c'è merito e di giocarsela alla pari. Ma questo purtroppo è un po' il limite di questo strumento del VAR, che sta condizionando, a mio avviso, pesantemente, non in maniera positiva, molte volte, le condotte degli stessi arbitri, la loro stessa preparazione come arbitri, e di questo ce ne parlano anche arbitri famosi. Qualche giorno fa ho letto un'intervista dell'arbitro di Italia-Germania della finale 82, l'arbitro brasiliano Coelho, molto critico verso il VAR. Come dicevamo, appunto, decisione che praticamente ha lasciato il Perugia in 10 per tutto il secondo tempo e ha spianato la vittoria di un Ravenna sicuramente ottima squadra, visto anche gli investimenti di Patron Cipriani, con tanto di uomini immagini in quel Ronaldinho che molti sperano di vederlo anche per 10 minuti in campo, nonostante i suoi oltre 40 anni e la non perfetta forma fisica. Un Ravenna che quindi può vincere il campionato, può entrare nei playoff, ma non può, secondo me, perdonatemi, usare questi sotterfugi, nonostante il VAR permetta questo. Fatto sta che il Ravenna è passato in vantaggio al 27esimo del secondo tempo con Tenkorang, e poi c'è stata la doppietta di Rabbi al 43esimo e al 52esimo del secondo tempo, ovvero un 3-0 che risulta un risultato estremamente pesante. Un Perugia che nel primo tempo in 11 contro 11 aveva tenuto abbastanza bene il campo, nonostante l'aggressività ai limiti della, diciamo, del Bontone, del Ravenna. Un Perugia che aveva sì subito una traversa su azione della parte del Ravenna, ma che di fatto era riuscito anche a rendersi pericoloso con una bellissima conclusione di uno degli uomini più vivaci del Perugia, quel Elvis Kabashi, che in casa 7 giorni prima aveva con il pinetto trovato la rete dal missile che aveva portato il Perugia sul 2-1 nel finale, e che invece domenica non è potuto ripetersi, quanto mai finire la sua prestazione, per un'espulsione, ripeto, rivista dopo un'ammonizione dell'arbitro, e un'espulsione a nostro avviso eccessiva. Ma questo discorso è stato un po' anche ribadito nelle parole di chi andremo ad ascoltare in conferenza stampa dopo la partita, ovvero quel Aimoriana in primis, che appunto ci ha parlato di questa situazione del Perugia, di come ha visto lui stesso la gara, non lesinando ma dando anche giusti complimenti a questo Ravenna. Sentiamo Aimoriana in conferenza stampa dopo la partita.
1: Ravenna è una squadra molto forte. Si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. E abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento. Era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che no, abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda e sul pezzo, quando abbiamo potuto siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione, qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa, da inattività, è difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'arbitro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia, infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione mi sono alterato, e cose che non si fanno perché poi magari salterò le prossime partite, quindi ripeto, dispiace il 3-0, è un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
0: Sì, certo, dici un risultato che dà fastidio, un 3-0 che è troppo rotondo. Questa è stata un po' la conclusione di Mister Diana, ma sentiamo anche cosa ha detto in più, concludendo il suo intervento in sala stampa, e vediamo un po' quello che ci ha raccontato.
1: Abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito con i crampi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi dispiace che Papazov, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto, non è facile in questo momento, se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto ad una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori.
0: Eh sì, una gara difficile, quella che aspetta il Perugia mercoledì, ovvero quando voi ascolterete questo programma, la partita sarà già stata svolta. Difficile perché incontra quello Spezia che è primo in classifica in quel momento con 10 punti, ma sarà anche per il Perugia l'occasione per riscattarsi da questa partita, perché il Perugia comunque possiamo dire che alla luce anche di una campagna acquisti lampo che ha visto assemblare una squadra in tempi record da parte di Alessandro Gaucci e tutto quello che c'è stato l'estate con il passaggio societario non ancora concluso nel senso nella sua ufficialità ma in pratica definito, resta il fatto che il Perugia ha fatto una buonissima partenza e anche questa sconfitta in parte è frutto di una decisione che comunque ha lasciato in 10 una squadra che sapevamo che per poter disputare un campionato di alto livello, o quantomai un campionato per non tribolare, come si dice, aveva bisogno di qualche partita all'inizio proprio campionato per poter entrare definitivamente in forma. Poi ci si è messo qualche infortunio che non ci voleva, come quello di Megelaitis. Insomma, fatto sta che però adesso sono arrivati vari giocatori come Van Adersfoort, che siamo curiosi di vederlo in avanti, e altri giocatori. Insomma, è un Perugia sicuramente che può dire la sua. E ascoltiamo poi in conferenza stampa, è sceso l'attaccante Sabatani, quel Sabatani che in realtà a mio avviso è un giocatore tanta volontà, tanta grinta, tanto spirito di sacrificio, però in fase di realizzazione fino a questo momento ha dimostrato forse di vedere poco la porta, ma questo è un mio personale pensiero. Ascoltiamo Sabatani cosa ha dichiarato in conferenza stampa.
2: Decisamente un risultato troppo severo. Ravenna è una squadra forte, con grandi giocatori, l'hanno dimostrato, però secondo me bisogna considerare il primo tempo. Primo tempo giocato alla pari, perché dopo un episodio che ha falsato un po' una partita che secondo me era uno spettacolo importante, in una vetrina importante, che andava giocato alla pari. Purtroppo è stato così e bisogna accettarlo, anche se io non condivido per niente, anche rivedendo cosa è stato, come è stato deciso, però amen. Dai, questa è andata, la fortuna è che ci si può rifare subito mercoledì.
0: Sicuramente Sabatani può avere ragione che c'è la possibilità di rifarsi subito con la partita infrasettimanale. Resta il fatto però che di fatto il risultato è stato questo. Vediamo poi che cosa ha continuato a dichiarare l'attaccante del Perugia in conferenza stampa, dove di fatto lui ha parlato un po' di quello che è stata questa partita per lui, perché credo che mi pare che lui sia romagnolo, quindi aveva poi i suoi familiari in tribuna a vederlo, quindi è stata per lui una partita anche speciale da questo punto di vista. Sentiamo un po' quindi quello che ci ha dichiarato.
2: È stata una settimana molto, molto intensa per me. E comunque, essendo a contatto con la mia famiglia, con i miei amici, tornare a casa è stato molto emozionante per me, anche vivere l'atmosfera di casa mia, appunto. Però poi quando la partita inizia bisogna lottare per quello che rappresenti, per lo stemma che hai al petto, e io ho fatto tutto quello che potevo per la mia squadra, al di là del fatto che mi trovassi appunto con tutta la mia famiglia e i miei amici a vedermi.
0: Eh sì, Sabatani, nativo di Faenza, che ha giocato nelle giovanili all'inizio della sua carriera proprio a Ravenna, insomma era per lui una partita speciale, peccato che non è andato in rete, peccato anche per lui per il risultato, ma sicuramente l'amicizia e il calore dei familiari, dei suoi amici rimane, nonostante oggi questo attaccante, anche molto, ho avuto modo di percepirlo a Perugia in sala stampa, molto educato, molto disponibile, questo attaccante sicuramente è un giocatore che può avere margini di crescita, anche se in questo momento vede poco, secondo me, ancora la porta. Si dà tanto da fare, ma c'è sicuramente molto ancora da crescere. Sabatani, che poi nel proseguo della conferenza stampa, ha voluto dedicare un pensiero al suo capitano Megelaitis, che in questo momento è assente per infortunio. Sentiamo cosa ha detto in merito.
2: Sicuramente sarebbe stato importante farla vedere in un'altra situazione. È un messaggio importante perché comunque io sono passato da quello che sta passando Omega. È un infortunio complesso, difficile, però lui l'ho visto carico, determinato a riprendere presto, e io gli faccio un grosso in bocca al lupo perché so cosa vuol dire, ma sono degli step, sono degli ostacoli sul percorso che bisogna saper riprendere nella maniera giusta, perché purtroppo facendo questo lavoro può capitare. E siamo tutti vicini a lui e come lui sarà sicuramente vicino a noi.
0: La conclusione poi della conferenza stampa di Sabatani, dell'attaccante del Perugia, è un po' quello che è stato lo stato d'animo, la rabbia di una partita pesantemente, forse condizionata forse troppo da questa espulsione di Kabashi. E su questo, come mister Diana, Sabatani non si tira indietro, scusate, nel commentare quello che è stata la partita e anche le decisioni arbitrali, e alla fine però il pensiero va già alla prossima gara. Sentiamo il finale della conferenza stampa appunto di Sabatani, che ha giocato una partita sicuramente buona, ma non ancora incisiva per un attaccante a cui, nel bene e nel male, potete capirlo bene, cari radioascoltatori, si chiede principalmente il gol.
2: C'è arrabbiatura, più arrabbiatura che delusione, perché io sono sincero, è uno spettacolo importante questo, e si deve vivere e giocare in una situazione normale. Quando vengono condizionati questi spettacoli da decisioni di questo tipo, che secondo me ce ne sono tanti di falli di quel tipo durante le partite, deciderla così è un peccato, perché sono due squadre forti che si giocano tanto e ci deve essere opportunità di giocarsela. E allora io posso dire anche, sono stati fatti quasi 25 falli a noi, nessun ammonito a parte quando si è tolto la maglia giustamente Tenkorang. Cosa dobbiamo fare? Allora, secondo me ci vuole un metro di giudizio giusto, poi l'arbitro giustamente ha un mestiere difficile, ci può stare loro assolutamente, però condiziona uno spettacolo come questo, ed è un peccato vero. Noi è andata così, noi sappiamo che abbiamo subito un'altra partita importante, dobbiamo, adesso questa la lasciando da parte, consapevoli del fatto che siamo una squadra forte e con un carattere, perché come ti giochi il secondo tempo in una situazione di difficoltà lo dimostra. Andiamo avanti, questa è andata, l'importante è avere sempre alla testa il prossimo obiettivo, e noi sono sicurissimo che siamo già fermamente convinti di poter far bene mercoledì.
0: Eh sì, Antonio Sabatani così parlò, e da un attaccante, l'ultimo a scendere poi in sala stampa, è stato un giocatore che era atteso da molti nel suo esordio dall'inizio, ovvero Cristian Langella, uno degli acquisti di punta della campagna acquisti estiva del Perugia targata Alessandro Gaucci. Langella, che ha fatto vedere, l'ex giocatore del Cosenza, di Rimini, ha fatto sicuramente vedere delle buonissime cose, giocatore utilissimo, giocatore di esperienza, giocatore, come si dice anche una volta, di categoria. E vediamo un po' Langella cosa ha dichiarato appunto in conferenza stampa per questo finale di Ravenna-Perugia.
3: Beh, sicuramente sì, il secondo tempo ci siamo dovuti adattare alla situazione che si è creata con l'espulsione, a mio avviso un po' eccessiva, perché comunque a vedere anche il fallo così, secondo me il giallo poteva bastare, però l'arbitro ha preso questa scelta. E ne prendiamo atto e basta. Poi sì, il primo tempo, insomma, fino all'espulsione era stata una partita abbastanza equilibrata, comunque due squadre forti che si affrontavano. Poi il secondo tempo noi abbiamo dovuto cambiare completamente il piano gara, cercavamo di difenderci e aspettare magari un loro errore per poter ripartire e cercare di creare qualche situazione. E niente, poi un passivo che è 3-0 un po' eccessivo per quello visto sul campo. Però, insomma, per fortuna, da un lato mercoledì giochiamo subito, possiamo subito rifarci.
0: Come in quelle di Sabatani, anche nelle parole di Cristian Langella, c'è la voglia di voltare pagina, di mettersi alle spalle questa sconfitta, ma di farne tesoro, di capire che è un campionato difficile. Su questo Aimo Diana non l'aveva negato nelle precedenti sortite in sala stampa, un campionato che riserva tanti insidi, anche partiti di questo tipo. E però, ecco, anche dalle parole dello stesso Langella sicuramente si evince come la squadra, il Perugia, tutti uniti, ci sia un gruppo ben consolidato, un gruppo unito che segue l'allenatore e che sicuramente vuole, dalle prossime partite, vuole quelle risposte che appunto il campo deve dare. Ricordiamo che oltre l'infrasettimanale contro lo Spezia, il Perugia avrà un mese di settembre, un inizio ottobre sicuramente molto importante, di fuoco. Scusate, andrà poi a Grosseto per poi giocare in casa il 27 settembre contro la Reggiana, e infine il derby del 3 ottobre allo stadio di Gubbio Perugia, tutto da vedere. Quindi quattro partite decisive, e come diceva qualche settimana fa Aimo Diana, queste 10 partite iniziali saranno la cartina di tornasole per vedere realmente dove può arrivare, cosa vuole fare, dove può ambire il Perugia 2026-2027 in questo campionato di Serie C. Sentiamo appunto Cristian Langella alla sala stampa di Ravenna.
3: Ma sicuramente dispiace esordire così dal primo minuto con un risultato così, però sono contento di averlo fatto e una prestazione. Ho cercato di dare una mano alla squadra per quello che richiedeva la partita. Basta, adesso è un rammarico perché magari non sappiamo come sarebbe potuto andare in 11 contro 11, quello sì, però è successo e quindi basta, prendiamo quello di buono che abbiamo fatto nel primo tempo quando eravamo in 11 contro 11, quello che abbiamo sbagliato e poi prendiamo l'atteggiamento.

0: Senna sicuramente non era facile, però ecco, va anche apprezzato, e questo è emerso a mio avviso, lo spirito di una squadra che nonostante in 10 si è compattata, un uno per tutti, tutti per uno, che sicuramente fa ben sperare, perché non solo sul piano tattico, ma Airo Modiana sta lavorando, ha lavorato e sta lavorando molto bene anche sul piano dell'amalgama psicologico, di carattere del gruppo stesso, nella loro coesione, nella loro unità. Sentiamo le battute finali di questa in conferenza stampa sulle domande dei giornalisti, cosa ha risposto infine Cristian Langella. Una particolare attenzione poi la domanda è stata sullo striscione alla fine in onore di Megelaitis, come è stata fatta la domanda a Sabatani, la stessa domanda viene fatta a Langella, che esprime il suo pensiero sull'assenza del compagno di Megelaitis, su quello che è stato un po' il messaggio della squadra in tal senso.
1: Certo, è un segnale d'affetto che volevamo fare per un nostro compagno, per il nostro capitano. È una perdita importante per noi e sicuramente lui è forte da poter affrontare questo percorso al meglio. È un percorso lungo, ma noi lo aspettiamo quando tornerà. Cercheremo di farci trovare nella miglior posizione di classifica possibile per poi giocarci tutto insieme a lui nell'ultimo periodo in cui tornerà con noi. Certo, no, i tifosi vanno solo ringraziati oggi a fine partita. Comunque anche dopo la sconfitta ci hanno applaudito, quindi sono solo da ringraziare. Spero abbiano apprezzato comunque l'impegno massimo, l'attaccamento che abbiamo messo per tutta la partita per cercare di ottenere un risultato in 10 contro 11 per 60 minuti. E niente, adesso speriamo di avere uno stadio bello pieno mercoledì in casa contro lo Spezia, che sicuramente l'aiuto dei tifosi si fa sentire.
0: Sì, ci eravamo, cari radioascoltatori, dimenticati che a mio parere un altro aspetto positivo di questa trasferta è l'entusiasmo che si è creato intorno a questa nuova Perugia, una nutrita schiera di tifosi del Perugia, dagli ingrifati alla Brigata, tutti i gruppi storici, E3M, tutti i gruppi storici della Curva Nord, hanno seguito i grifoni a Ravenna ed era un bel vedere questo colore bianco-rosso nel settore ospiti con questi tifosi che hanno cantato, sventolato le bandiere per tutti i 90 minuti e alla fine comunque hanno applaudito la squadra nonostante la sconfitta, a dimostrazione che c'è tanta fiducia nel lavoro di questa nuova società, in questo nuovo progetto Arena Curi e nel lavoro che fino adesso ha svolto sul campo Aimo Diana come allenatore e la sua squadra e fuori Alessandro Gaucci. Tanto entusiasmo, tante good vibration, potremmo dire, tante buone vibrazioni per un Perugia che sicuramente merita di raccogliere risultati, un ambiente che ha ritrovato un entusiasmo che da anni non si vedeva, e quindi ben venga, speriamo di non disperdere questo tesoretto e speriamo che Aimo Diana sappia motivare la squadra e metterla in campo in maniera tale che possa ritrovare subito i risultati positivi. Con questo augurio e con questo auspicio la nostra puntata di Qui Grifo a voi studio è terminata, l'appuntamento è alla prossima puntata e quindi forza Perugia, mi raccomando, restate sintonizzati sulle antenne di Radio Antenna Web. Buon proseguimento con i programmi radiofonici. Si va. Radio Antenna Web ha presentato
2: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Tacconi. In Serie A.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Chart. Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici.

famosi brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidarvi in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
7: Niente fronzoli, via i colori. Resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 17.

che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile. È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti, grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me. Don't

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Vaira Shazz Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shazz Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings, con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine, the boy is mine.

0: Con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shazz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazz Chart. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Dis quoi? Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare

0: è Driscola
1: con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parte. Move your feet to the digger beat. Move your feet to the digger beat. Move your feet to the digger beat. Move your feet to

0: C'è qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Digital Boy con Digital Beat, Mollella con Change, remix by Bliss Team, Z100 con il remix di Gengennaro Gengé, Moratto con La Fuerza Pagana, DJ Cerla con Rotterdam 93, Two Unlimited con No Limit, Ronnie Money con Ulala, Asia o Asia con Alleluia, a chiudere Idatura con Mantra.
1: Fin qui tutto bene.

0: piccole.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. CSI con A tratti versione remix by Datura, Ramirez con Terapia, CJ Boland con The Prophet, DJ Panda con My Dimension, Eta Beta J con On The Road, D-Rex con Soylent Green, DJ Energy con Believer, Code 20 con Progressive Attack. A chiudere DJ Dave 202, si chiama Believe in Love. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
1: My song Do You Care on Antenna Web.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Quello attuale è il quinto appuntamento con le versioni italiane di canzoni dei Beatles. Si inizia ancora una volta con Augusto Righetti, di cui uscì un album completo dedicato ai Beatles nel 1965. Righetti al Charlie Max canta i Beatles in italiano. Sono tre i brani scelti, Girl, And I Love Her e In My Life, rispettivamente col titolo Girl, rimasto uguale, e poi La Tua Voce e infine Rimani Soltanto Tu, Augusto Righetti.

Ascoltiamo ora due cover dei Beatles in italiano cantati da Adriano Celentano. La versione di Eleanor Rigby, intitolata Ma come fa la gente sola, è un'altra cover di Love Me Do, inclusi entrambi nell'album I miei americani del 1984, per quanto i Beatles, si sa, erano inglesi.

0: Così va bene. Non di più. Se no posso anche svenire. No, così è troppo. No, così è troppo. Così è troppo.
1: Da Don Bacchi ascoltiamo la sua versione di And I Love Her, in italiano La tua voce, 45 giri del 1968. Di seguito i Fuggiaschi, che allora era il gruppo d'accompagnamento proprio di Don Bacchi, che danno la loro versione di I Should Have Known Better, in italiano Cerca di capire.

Da Febbon Gusto ascoltiamo Non ti cambierei, cover di Golden Slumbers, incluso nell'album Belle bugie del 1983. Di seguito ascoltiamo l'ennesima versione italiana di Yesterday, ieri, stavolta da Claudio Villa, in un 45 giri del 1970.

già ascoltati più volte nelle puntate precedenti dedicate alle cover dei Beatles, dai Meteors, titolare di un album intitolato Beatles Mania del 1964, ascoltiamo altri due brani tratti da quest'album, ancora La tua voce, sempre And I Love Her, e di seguito She Loves You.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Lui non vuole, versione italiana di She's a Woman, lo ascoltiamo da I Bisonti, 45 giri del 1966. Subito dopo i Trolls, nelle cui file faceva parte Vittorio De Scalzi, che in seguito aggiunse al nome del gruppo la parola New, dando vita appunto ai New Trolls. Ci presentano Obladi Oblada, da un 45 giri del 1969.

La parte finale di questa quinta puntata di Solchi Italiani, dedicata alle cover italiane dei Beatles, riporta addirittura versioni in vari dialetti. Il duo composto da Gianfranco Caliendo e Gianni Averardi, già componenti del gruppo Il Giardino dei Semplici, col nome di Founders Reunion, incidono un album di versioni in napoletano di canzoni dei Beatles, intitolato Liverpool Cinella, datato 2022, da cui ho scelto Perché, sarebbe Get Back, e Stamattina, Something.

Da Napoli gli Shampoo, che incisero anche loro un album di canzoni dei Beatles cantate in dialetto napoletano, In Naples 1980-81, pubblicato nel 1980. Ho scelto A Hard Day's Night, in napoletano Si scinna bascia night, e Because se fosse un re.

Questa quinta puntata, dedicata alle versioni italiane dei Beatles, si chiude in dialetto bergamasco con Luciano Lavasio e la sua versione di Let It Be, in vernacolo Le Del Be, che significa Eddie Albino, tratto dall'album con lo stesso titolo pubblicato nel novembre del 2004. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

ascoltami un po'. Lui le del B e mette anche lei le del Ember. Ma i due indiani, gli è indù o gli è sikh? Deh, mettela di conto che di bambohare come fai? Ah, sikh, si è indù. Te me mi è capita, gli è indù la ora, ma magari lui le indù che lo te le sikh. Chi che duheta la mecca, che è piore lì giù. Ma le appunto perché la chi è sikh o indù? Sikh o indù in fidi fi, i gappassiù a falbergami. A casi becchi e mia denember o del bi.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande

0: evidenza la sua straordinaria voce molto graffiante per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers, farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight, loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera di quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra, una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere etere di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidate da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026. Si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: sono Boetti. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano che si intitola Giove Piove.
1: Sei tu, sei la mia guerra.
2: Antenna Web presenta
3: Special!

La premiata Forneria Marconi, nota come PFM, è una band che ha avuto grande popolarità sia in Italia sia a livello internazionale, soprattutto nel Regno Unito, in America e in Giappone. Forse tutti non sanno che il gruppo nasce nella metà degli anni 60 con il nome di Quelli. Nel gruppo, come cantante, c'era Teo Teocoli, che li lascerà l'anno successivo. Nel 1966, con il nome di Quelli, incidono il 45 giri La bambolina che fa no no no.

Nel 1970, con il nome di Krell, passarono a composizioni di taglio più elaborato. Con l'ingresso del polistrumentista Mauro Pagani, cambiarono il nome in Premiata Forneria Marconi, nome preso da una forneria frequentata dallo stesso Pagani. Nel 1971 incisero il 45 giri La carrozza di Hans e Impressioni di settembre, che guadagnarono subito un grande successo. Ascoltati da Greg Lake, degli Emerson, Lake & Palmer, li introdusse in Gran Bretagna ed incisero i loro pezzi in inglese. Ascoltiamo ora due brani della PFM dall'LP Live in USA, Four Rules in the Ground e Celebration.

nel 1975 continuarono ad affrontare il successo internazionale, soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d'America. Dall'album Chocolate King ascoltiamo il brano omonimo.

nel 78 incontrarono Fabrizio De André e realizzarono un tour storico da cui scaturirono due album live. Da questa fortunatissima unione ascoltiamo due brani, Volta la carta e Il pescatore.

In un periodo in cui il rock progressive non andava più, la PFM incise l'album Suonare Suonare, dalle sonorità più moderne.

L'anno successivo, sulla scia del nuovo modo di fare musica, la band fece uscire Come ti va in riva alla città. Da questo LP sentiamo Chi ha paura della notte.

Concludiamo questo special ricordando la formazione storica della premiata Forneria Marconi. Alle tastiere Flavio Premoli, alla chitarra Franco Mussida, al basso Patrick Zivas, alla voce e batteria Franz Di Cioccio, alla batteria Walter Calloni e al violino Mauro Pagani. Vi lascio all'ascolto dell'ultimo brano di questo special con il brano, forse il più famoso della band, Impressioni di settembre.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore. Lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

0: Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Qui su queste onde di Antenna Web, da qualche domenica il vostro affezionatissimo Enrico vi sta illustrando la Basilica Inferiore, per omaggiare un grande uomo, un grande santo, San Francesco d'Assisi. Mancano pochi giorni, il 3 o 4 di ottobre, celebreremo gli 800 anni dal passaggio dalla vita terrena alla vita celeste, del paradiso. San Francesco ci ottenga il dono della pace. L'umanità intera freme perché i popoli sono in guerra. E allora iniziamo e continuiamo con la descrizione della Basilica Inferiore. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. L'interno della Basilica Inferiore ha una pianta a forma di un tao o croce egizia, ispirata ad un simbolo caro a San Francesco. Il progetto originario prevedeva una sola navata divisa in quattro campate con copertura a crociera e costoloni di sezione quadrata dal sapore fortemente romantico. La terza campata era tramezzata da una iconostasi con un pulpito dal quale veniva celebrata la messa. Il presbiterio presenta un transetto coperto a botte e abside a calotta. Nel corso dei lavori venne aggiunto l'atrio d'ingresso, forse al posto di un androne che conduceva al palazzo papale. La data dell'ampliamento è controversa, ma comunque anteriore alla ultimazione della chiesa superiore, che insiste sulle stesse pareti. La crociera presenta dei costoloni poligonali dal profilo già gotico. Alla fine del secolo XIII vennero aperte le cappelle nelle pareti della navata. Quelle a destra sono collegate da passaggi intermedi per soddisfare la crescente richiesta di sepolture gentilizie e con l'intenzione di ricavarne una sorta di navata laterale per snellire l'afflusso di pellegrini. Lo stesso avvenne per le testate del transetto. Furono allora chiuse le monofore che illuminavano la navata e vennero tolte le mense degli altari addossati alle pareti, la cui presenza è indicata dalle tracce scalpellate nella cortina. La campata d'accesso o nartece aveva una sua decorazione già alla fine del 200, della quale restano alcune fasce vegetali lungo i costoloni e il cielo stellato delle volte. Gli affreschi alle pareti vennero eseguiti tra il 1646 e il 1647 da Cesare Sermei e Girolamo Martelli. Nella controfacciata sono due angeli reggi cortina. Nella parete sinistra l'Annunciazione in due ovali e l'Adorazione dei Pastori. Nella parete destra l'annuncio della nascita di San Francesco da parte di un pellegrino. Sopra l'arcone la Gloria di San Francesco, adorato dai papi Sisto V e Paolo V. Nel sott'arco i busti di papi protettori dell'ordine francescano, Onorio III, Gregorio IX, Alessandro V, Sisto IV e Clemente XIV. Quest'ultimo aggiunto nel Settecento. A sinistra si apre la minuscola cappella di San Sebastiano, già esistente nel 1542, quando apparteneva all'arte dei maestri Comacini. La decorazione pittorica è opera di Girolamo Martelli, 1646, su commissione di Ortensia e Valerio Paci. All'altare tela con Madonna col Bambino e San Sebastiano, e a sinistra San Sebastiano curato da Irene, e a destra San Sebastiano davanti a Diocleziano, nella volta angeli con strumenti della Passione, nel sott'arco allegorie della fede e della fortezza. Accanto alla cappella è la Madonna della Salute, dipinta dall'eugubino Ottaviano Nelli, che raffigura la Madonna in trono e Sant'Antonio Abate, Francesco, Rufino e la Veronica. Fu commissionata in seguito ad un lascito documentato in data 14 aprile 1422. Il Santo Cristoforo affrescato sul pilastro sopra l'acqua santiera è opera di un anonimo maestro perugino della fine del 300. Addossato alla parete opposta è un monumento sepolcrale della fine del secolo XIII a forma di un'edicola triloba sorretta da cinque mensole. Vi è sepolto un membro della famiglia fiorentina dei Cerchi, alla quale appartengono gli stemmi sulla cassa. Il grande vaso di porfido era in antico utilizzato come acquasantiera. Secondo la leggenda, sarebbe stato donato da una regina di Cipro per la fabbrica della chiesa. Sotto il monumento è la tomba dell'avvocato Andrea Gabrielli, morto nel 1638, ritratto da Cesare Sermei. La parete di fondo del Nartice è occupata da una profonda nicchia adibita a cantoria, costruita nel 1458 dalla famiglia Nepis di Assisi. È ornata da 5 specchi in pietra rossa, tranne uno di legno che funge da porta, listati da tarsie di marmo bianco e rosso e da una cornice con putti in maiolica, in gran parte perduti. Sopra è una ricca balaustra in marmi e stucchi, rifatta nel 1667, che reca incisi i testi di 3 bolle papali con i privilegi concessi alla Chiesa da Gregorio IX, Alessandro IV e Clemente IV. Dalla tribuna veniva mostrato al popolo la reliquia del velo della Madonna, gli affreschi nella lunetta, incoronazione della Vergine e Eterno 1646, sono opera di Girolamo Martelli.
1: Ho aspettato così a lungo che arrivasse il mio momento, così a lungo che ho fatto il

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, meg de her euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Sei diventata dura col tempo, ti sei indurita forte in questi inverni, Ne hai prese di botte tu, di delusioni, di sconforti, ne hai dette di c'ero quasi. Quanti quasi per un pelo hai vissuto, quanti e vabbè ti sei ritrovata a dire. In quanti ti hanno amareggiato che ora ci sorridi un po' su, che la parola amareggiata è composta da amare e reggia. Ma tu lo sai benissimo che l'amore non può essere rinchiuso in uno stabile appariscente. E ti sei indurita negli anni, tanto che i bambini a volte ti scambiano per un tronco e dicono alle madri, mamma, ma che albero è? E la mamma risponde, giù quella mano, non indicare, non è un albero, non lo vedi che è una ragazza. Sta solo passando momenti molto duri, ma vedrai che rifiorirà. Ti sei indurita col tempo, Quanti te ne ha fatte la vita, quante botte, quanti colpi, quante guerre combatti nei tuoi silenzi, in camera, con una sigaretta e un libro che sottolinei quando rivela parole che forse potranno esserti d'aiuto. Quanto ti sei fatta dura col tempo, così tosta, così roccia. Ciò nonostante, hai ancora quella sana sensibilità di lasciarti nel cuore un piccolo spazio, gentile e fragile, sperando che la prossima volta sia quella buona.
2: Buongiorno a tutti, hi Antenna Web, this is Matt Kruger from Kruger and Tutu, all the way from South Africa, and you're about to listen to our new song, Waterfalls, on the airwaves, all across beautiful Italia. Ciao, piacere, alla prossima volta.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats. E a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.